0: Radio, radio, guapito.
1: It's retro at the metro.
0: Retro at the metro. Radio, guapito.